Alatiwo, alikama una siwo aliuna nang nito alugyong watali watali wata watali alkaja pingasuni uwang alikaki ah sila sila rokta.